0: La di da di da.
1: Lighter.
0: La di da di la di da di da. La di da di da. Where them fa? Where them a do ya? Teacher to musical preacher, a crowd pleaser. Where them fa? Where them a do ya? Teacher to musical preacher.